0: Radio Pego també està al Facebook. Busca'ns.
1: Quello che temevamo sta accadendo. Oltre 500 poliziotti da Ponente e Levante. Stanno arrivando anche un gruppo di poliziotti dalla parte alta che avanzano sparando lacrimogeni. E stanno sparando lacrimogeni dentro via Kennedy, dentro il Converger Center. Di fatto stanno attaccando. Ora si è chiuso il cancello e si stanno formando delle barricate. Noi siamo chiusi dentro.